0: Bilibidi. Woo! Bilibidi. Woo! Bilibidi. Woo!
1: Jesus!
0: Bilibidi.
1: Woo! Bilibidi. Woo! Bilibidi. Bilibidi. Bilibidi. Bilibidi. Bilibidi. Bilibidi. Bilibidi. Bilibidi. Bilibidi. Bilibidi. Bilibidi. Bilibidi.